La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmo. Entusiasmo.

0: Radio 106.7 FM.
1: Mi sa come dove che da gosa. Doce sinekile, che con anche dall'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on